motse segametsi ke bo mosetsana wa mabedi senkile le matlhomahebi ditlhophana la tsela mosetsana wa marata go le jwa dumela lefoko la motse gape le fare ke sale ke go tlhomile ditlhole le ntshotshonono tlhatlha matsholana le bile botlhabatsatsi matlhwa dikgona matsa ga go mosetsana wa batho ditshwanang le kgwedi fa e rogas

donne ragazzi, ecco fanciulle, quella parrucca, Cristo la barra, ma la sua figlia, Cristo dietro, tutti credono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ma la parrucca, Cristo la barra, Cristo mi dietro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

fortissimo, fortissimo, fortissimo, fortissimo, fortissimo, che è verità.